neri chiari e limpidi, ricordi che mi legano a un passato vissuto. Ormai resta forte impresso fra le pieghe del mio cuore ciò che era noi.